Bedomoro, a phone where are you? Okwe ba fi no di ire sin nkwe ro ko ne gbe je ran di me ti afiro to tore mi o ha mi na te ran we mi na te sin ko sin ko gbe odu mo mburo e ko we kwe na ri okwe ba fi no di ire sin nkwe ro ko ne gbe je ran di me

0: Amon de pon
1: di sade. Bloni bloni. Dale pa ti oko tuto.
2: Ai, ojo ho. Oja. Da.
3: Radio Tokpa, la radio partenaire.

0: posa kopema kufa kasi. Orji originali gangi didi tuti
1: FM 104.3 Radio Tokta, la radio.